Sintli, sintli, sintli, mesli, ogichbil, sintli, sintli, tonal, tlaxcalchipahuac, pampil, tliltzin, mosentilian, huantla, totona.